Era le marce verso il mare, verso Ferragosto. Una spider rossa, proprio come una cometa. Tu sciogliesti i tuoi capelli, sfidando il sorgere del sole, poi di colpo il cielo scintillò. Nervosa di progresso, appalti e comunicazioni.

a un campare a Londra, ai confini della spiaggia, dove attendevo quella proverbiale pioggia che guasta incauti amori nascosti sui pattini tanto a largo che il mare affonderà. Io sto capendo